luna, sfonda la luna, non tengo soldi, non tengo fortuna, sfonda la luna, mi metto perché io non tengo soldi, non tengo fortuna, sfonda la luna, sfonda la luna, non tengo soldi, non tengo fortuna, sfonda la luna, mi metto perché